0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vive la avventura. Estás en Exakids.